Amore, lascia tutto e vieni qui. La vita passa in fretta, sai, non ci possiamo fare niente mai. Amore, vendi tutto e lascia tutto ciò che hai, o portalo con te qui se lo vuoi. Amami, amami, lascia tutto e vieni qui da me. Amami, amami, porta il desiderio che ho di te. Amore, vendi tutto e vieni qui, tanto non resta niente poi.